0: 和尚，到底是谁？本道爷与你无怨无仇，你为何要跟本道爷过不去？
1: 山东武二，
0: 真是没想到啊！莫非天无功今日大喜的日子，景阳冈打虎好汉武松也前来给我祝贺啊！
1: 武进，你这个武林败类，玄门叛徒，我今天一定要为民除害！
2: 你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你呀，你